0: Strada, signora. Venite, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto impossibile, ormai è stato fatto. Stimata, signora, stimata, signora. Venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: Non si muove se più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colle tu. Perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: Musik.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parla ma mio padre, lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: buono, dos, tres, quanto ci vuole. Quattro occhi menses, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto fa che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parola e sa quello che dice. Quanto

0: che già avete e quelli che verranno.
1: No!
0: I figli che già avete e quelli che verranno.
1: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più.

0: gorilla ti finisci che t'ammazzi.
1: Lasciami stare, Andrea, ogni volta che vengo qui e vedo il campo del

0: tu, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare? Bisogna

0: ciechi ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: essere zoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

dire. Mamma piange di nascosto, fa tuffungi se non male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Franco, Vigliacca, una molla alla pezzetta. Meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio? Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori!

l'una, le due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: me son venuto, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Da pensare, fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu?
1: Sono,
0: tu mi sposerai.

Chiudi assieme un'area dove è stata stanotte! Chiedilo! Chiedilo!

0: ne avrei parlato quando fossi stata pronta
1: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

sono dette, non come a solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

l'aria cara. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai sta male. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancano colpo.

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.